Dammi. E voglio uscire a guardà da quando ero in fasce, come Fenice che fra poi davvero rinasce. A Paravascio guardo fuori che piove e tempesta, chi muore presto e nelle mani fra polvere resta. Tutti quelli scappati altrove, fammi vedere il colore lì dove non c'è sole.

Ma che ti lei ho, ma cosa non va? E ti dico, ma che ti lei ho, ma cosa non va?

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: 98.5 2 000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2 000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.